oggi sei in anche ma curi avete a te in mani a come con dei vecchi ngai ya che te ne vengono.